dar, che tanta felicità hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare, pensando che vuoi amare, por eso no puedo así.